0: Ciao, M1, this is The Colors.
1: Chiamano radio, chiamano musica.
2: Chiamano musica.
3: M.
4: Love.
5: Yeah.